0: di kon mario ki di bay buse wane bi amu jayne bana ba jayne afrika e jayne
1: ami shintado mocinhos passa flan mago e mode calu mocinhos flan botem notícia de terra.